0: cotica la ca, ca si la venire e banateo.
1: Uite Marcel Bouleau, ah, bengine bana muita Marcel UB40.

hii wakati mwagwaga wapi bwana? Esko lipigia wale moro. Tuona vala mabretele za mangozi ile wakati, ha? Ngozi unashaa. Ndio nostalgia tukumbuke ni. Fata mie, Benoti, fata.